come il cavaliere della Croce, e nunca, nunca ti obbligaré a che mi servis, però è aquí, io estoy a la puerta.